lamento di una povera vedova rimasta sola, abbandonata da tutto, e canta la scuramai. Scuramai significa rimasta all'oscuro, senza marito. Giuseppillo canta.